0: Cameron in Toscana, in Valdorcia. Allora, a proposito di abito bianco, abbiamo parlato anche del matrimonio di ieri di Ilary Blasi. Vi dà fastidio se un'invitata indossa l'abito bianco? Lo avete fatto magari anche voi per qualche ragione? Ve ne siete fregate della tradizione o ve l'ha detto proprio la sposa di farlo? Sentiamo.
1: Ciao, vai, a Matti. Tutti. Ciao. Giusto l'altro giorno sono andato a un matrimonio di mio amico a Roma, tra l'altro, meglio a Frascati.
0: A Frascati, che non è a Roma.
1: Stavamo parlando di questa cosa qua con gli amici, perché una era vestita quasi totalmente di bianco,
0: ecco,
1: e un ragazzo era vestito quasi totalmente di nero.
0: Perfetto.
1: Cosa che in genere non si fa.
0: No,
1: però
0: in genere
1: alla fine
0: no.
1: Sposo, se mastigati.
0: Ma sì, anche cioè, se la sposa lo permette, chi se ne frega. Certo, se c'era qualche conoscente al matrimonio di Ilary Blasi, però era una funzione abbastanza ristretta, quindi erano amici intimi, poteva anche confondersi. Scusate, ma chi è la sposa? Erano tutte di bianco. Vai, sentiamo un altro vocale.
2: Buongiorno, compagni.
0: Ciao,
2: a
0: buongiorno.
2: Tutti.
0: Ciao.
2: Vi sto ascoltando con molto, molto piacere.
0: Grazie,
2: come sempre.
0: Grazie.
2: Sì, al mio matrimonio avevo due persone vestite di bianco, però vabbè, una era molto, molto giovane, quindi dico ci sta.
0: Vabbè, sì,
2: l'altra ho fatto finta di niente, ho chiuso un occhio, ma sapevo già che si sarebbe vestita di bianco.
0: E perché?
2: Quando me l'ha detto, ho pensato, ma davvero? Ma sul serio? E dopo ho detto, vabbè, non importa. Va bene lo stesso,
0: hai fatto
2: il mio giorno,
0: infatti,
2: e va bene così.
0: La superiore, hai fatto la signora, non le hai detto nulla. Io avrei detto, però bene così. Allora, c'è chi scrive: ma erano vergini per portare il vestito bianco? Perché non se lo dovevano mettere. Al giorno d'oggi decidiamo quello che ci fa comodo senza rispetto. Il mio vestito era rosa confetto ed era stupendo. Sei davanti a Dio, rispetto prima di tutto. Allora rendiamo grazie a Dio. No, scusa un attimo, perché in realtà il diritto canonico e la liturgia del matrimonio non prescrivono il colore dell'abito della sposa. Per la teologia cattolica il bianco non simboleggia la virginità anatomica, ma richiama la purezza dell'anima derivante dal battesimo. Quindi credo che tu volessi dire, se non sei vergine non ti puoi mettere il vestito, l'abito bianco. E invece non è così.

detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.

Esatto, Katy Perry, When I'm Gone su Radio Company. Allora, highlights di questo weekend: abbiamo parlato del matrimonio di Ilary Blasi, che bello, ci sono gli Oasis a Roma, ormai è ufficiale, e infatti c'è stato uno spettacolo di droni che ha illuminato proprio a sorpresa il cielo della capitale, disegnando l'iconico logo in bianco e nero degli Oasis sopra lo stadio olimpico. Quindi ormai non ci sono più dubbi, saranno a Roma. Alle 17 dovrebbero annunciare le date ufficiali del loro tour europeo, quindi noi fan non vediamo l'ora. Allora, per quanto riguarda altri highlights, è finito, si è concluso il festival, la mostra del cinema di Venezia, però ci sono dei rumor, ci sono dei gossip. Allora, si racconta che una famosa attrice italiana non abbia affatto gradito il trucco che le era stato preparato per fare il red carpet. Non si sa chi sia questa attrice, fatto sta che ha letteralmente sbroccato, è andata su tutte le furie, arrivando a rimproverare la truccatrice, a quanto pare molto giovane, la make-up artist. Cioè, gliene ha proprio dette quattro: questo trucco non mi piace, io devo andare a sfilare con questa roba in faccia, non va bene, non sono contenta. La ragazza, la make-up artist, era talmente turbata che a un certo punto, mentre truccava a un'altra attrice, pare che sia tipo svenuta per lo shock del rimprovero. Quindi non è finita qui: l'attrice che stava truccando in quel momento si è arrabbiata con l'altra, che fa: scusa, tu mi hai fatto svenire la truccatrice, adesso io c'ho il trucco a metà, che faccio? Io lo faccio così, red carpet. Scusate, però io muoio dalla curiosità di sapere chi sia questa attrice che ha scatenato questo putiferio. Probabilmente non lo sapremo mai. Quello che succede a Venezia rimane a Venezia. C'è stato un altro siparietto carino, Piff, che è noto per la... lui è molto timido, no? A quanto pare ha trovato il coraggio di superare l'imbarazzo alla Lounge Campari. Dopo un'intervista si è avvicinato a Serena Rossi, che è la voce italiana di Anna di Frozen. Perché? Perché voleva un piccolo regalo per sua figlia, un vocale con la voce del celebre personaggio Disney, e Serena Rossi non si è tirata indietro, gliel'ha fatto, gli ha fatto un vocale cantando, quindi molto molto carino. Vorrei sapere da voi, matti del mattino, se vi va, vi piacerebbe ricevere un vocale da quale attore, attrice, cantante, da quale personaggio famoso? Perché c'era un momento in cui si usava questa cosa, non so se si fa ancora, addirittura c'era chi monetizzava su questo, cioè fai un vocale, ricevi il vocale della tua star preferita. Chi sarebbe? Se vi va, ce lo dite, messaggi vocali 333 2688 688.

0: Online su Radio Company. Dai che è lunedì 14 settembre, sono Viviana, ciao a tutti i matti del matinè. Da chi vi piacerebbe ricevere un vocale? Da quale personaggio famoso? Piff alla Mostra del Cinema di Venezia timidamente è andato da Serena Rossi e le ha chiesto un vocale per la figlia, visto che lei doppia Anna in Frozen. Voi chi vorreste sentire sul vostro telefono? La voce di chi? Vai, sentiamo.
1: Allora, ciao Radio Company, ciao. Il messaggio vocale che vorrei è quello di George Clooney. Oh, il mio idolo.
0: È il tuo idolo. Siete mitici. Grazie, vedi un George Clooney che ti dice espresso, what else? Dai, prova a farvelo io. Stessa cosa, uguale, identico.
2: Da Luca Ward. Ehi, assolutamente un anche un buongiorno da Luca Ward. Me lo imposto come sveglia della mattina.
0: Che spettacolo! Lui, uno dei doppiatori più bravi, più famosi, più amati. Dai, vi recito il pezzetto del film Il Gladiatore, visto che siamo a Roma. Mi chiamo Massimo Decimo Meridio, comandante dell'esercito del Nord, generale delle legioni Felix, servo leale dell'unico vero imperatore Marco Aurelio. Certo, ci vorrebbe però una base un po' più epica, dai. Padre di un figlio assassinato, marito di una moglie uccisa, e avrò la mia vendetta in questa vita o nell'altra. Secondo me il problema era la base, perché io ci stavo proprio dentro nel personaggio.
3: Vuoi prezzi shock? Di più! Vuoi vere occasioni da prendere al volo? Di più! Vuoi offerte da non credere? Vieni nei supermercati Di Più. Dal 14 al 30 settembre arrivano prezzi shock su tantissimi prodotti, come un chilo di gelato Fresca Passione in gusti assortiti a solo 1,99 euro, o prosciutto cotto nazionale Terre Sapienti, due confezioni da 100 grammi a solo 3,49 euro.
4: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
5: Cerchi l'arredamento a un prezzo conveniente? Allora scegli Bissolo Casa, naturalmente.
6: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi. Online trovi infinite soluzioni per i tuoi ambienti a prezzi incredibili.
5: Fatti un giro su bissolocasa.com.
7: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
8: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
7: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
9: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
10: Cosa fa Oscillococcinum?
11: Cosa fa Oscillococcinum?
10: Cosa fa Oscillococcinum?
12: Cosa fa Oscillococcinum?
11: Cosa fa Oscillococcinum?
12: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista.
13: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum, da Buaron.
14: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
15: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee. Company.

0: La novità Still su Radio Company in questo lunedì. Allora, un vocale da un personaggio famoso, ve lo fate mandare? Chi volete? Quale voce? Con quale personaggio volete svegliarvi la mattina? Sentiamo.
1: Ciao a tutti ragazzi.
0: Ciao.
1: Io vorrei avere un vocale nell'ordine da Roberto Baggio.
0: E vai.
1: Primo in assoluto.
0: Okay.
1: E Alessandro Del Piero il secondo. Fine. Non... Dopo per me sono a posto.
0: Perfetto. Mi sa che sei giusto un po' juventino. Tu o sbaglio? Dimmi se sbaglio. Vai, sentiamo un altro matto.
2: Ciao. Ciao. Noi eravamo proprio sul tappeto rosso
0: al
2: Festival del Cinema di Venezia.
0: Ah, vedi, su Red Carpet.
2: E ti posso dire che se c'è qualcuno da cui un vocale non lo voglio,
0: è
2: Taylor Mega, che era lì con noi.
0: Io lo
2: proprio
0: so.
2: Antipatica.
0: Veramente?
2: Proprio antipatica.
0: No, dai.
2: Robert Pattinson invece simpaticissimo,
0: e
2: molto alla mano e veramente bravo.
0: Oh,
2: veramente.
0: Grazie,
2: bravo.
0: Grazie per averci dato così queste indiscrezioni dal festival. Beh, Pattinson si vede che è uno simpatico, oltre che un figo pazzesco. E Taylor Mega, per chi non lo sapesse, è un influencer che era stata anche con Fedez. Si era parlato di lei soprattutto per questo. Antipatica, vabbè, si è goduta il red carpet e dal prossimo anno la vedo difficile, perché gli influencer saranno bannati, come abbiamo già detto, da un sacco di eventi. Non li vogliono più, quindi te lo sei fatto il red carpet. Ricordatelo, l'hai immortalato. Perché dal prossimo anno niente.

YouTube Fireflies su Radio Company. Allora, i vostri messaggi, il vocale, un messaggio vocale, voi da chi lo vorreste? Ciao, io vorrei ricevere un vocale da Pietro Sermonti perché sono letteralmente innamorata di lui dai tempi di Un Medico in Famiglia.

fuori, cioè mi parli di Vasco e poi cioè, alle stalle, alle stelle scendiamo a Gianluca Pacini, ma questo non è un messaggio, è un incubo. Scherzo, Giallo, ti vogliamo bene, il nostro regista del pomeriggio sera. E poi ciao company, magari sentire la mattina buongiorno bell'anima caffè.

0: per il momento Luna Park. E invece per il momento premiazione, attenzione, abbiamo deciso di far vincere nella nostra camera di consiglio questo messaggio qua.
1: Pomello è il piercing che si fanno gli uomini sul pomo d'Adamo. Ciao.
0: Ecco, abbiamo ancora i brividi. A questa nostra amica chiediamo ovviamente, Katiuscia, di inviarci i suoi dati, perché lei è la vincitrice di oggi. E per lei il Can Can. Grazie per aver giocato e grazie a tutti voi. Noi ci risentiamo domani, Belli Conte 4.0. Grazie DJ Megalo, da Daniele Belli è tutto. A dopo alle 18.
2: Radio Company Time.
0: Le 2:02.
3: Radio Company ha scelto. Sì, Street Italian Food Padova.

0: Angela con Ultra Natale, si chiama Moving to the Sun su Company. Che benessere,
1: che bello, allora,
0: che bello,
1: è bello
0: che
1: fare
0: bello.
1: L'esterne è bello essere, essere stati a Venezia, basta. Ma vuoi mettere stare qua in studio, si sente tutto perfetto in cuffia,
0: rivedere
1: siamo...
0: i nostri colleghi, no, frequentare quello... gli stessi ambienti dei nostri colleghi, non
1: meno,
0: vedi
1: dai.
0: L'ora di tornare, anche perché io tornavo dopo le ferie, quindi di conseguenza per me è tipo tutto nuovo.
1: Tu hai fatto 3 settimane fuori da questo posto.
0: Salutiamo DJM e Daniele Belli che sono qui con noi, molto contento di avere a che fare con voi questo pomeriggio.
1: Oh,
0: possiamo
1: sì.
0: cominciare.
1: Andiamo.

0: sono i piscalli di Radio Company.
1: Possiamo dire dal Lido di Radio Company? No, ormai basta. Siamo tolti questa cosa. Ci sarà ancora un contenuto sulla mostra del cinema che non ci riguarda, perché noi il nostro l'abbiamo fatto.
2: Ma di chi è questo contenuto? Di Viviana?
1: Sì, dovrebbe essere quello del tappeto rosso.
2: Mamma mia,
1: spoiler!
2: Che palle, veramente. Ancora che si va avanti con sto Lido. Sì. È incredibile, vabbè. Salutiamo
1: poi
2: Viviana.
1: Non so, dovremmo chiedere quando esce.
2: Salutiamo Viviana anche perché gente che ascolta Company, che ascolta questa meravigliosa radio, mi ha avvisato dicendo: ma che è successo al Lido? Ma in che senso?
1: Niente.
2: Scusa, no, perché c'era la ragazza del mattino, riferendosi a Viviana, dalle 9 alle 11, che praticamente diceva che eravate spariti.

0: E io ho detto, boh, guarda, qua se ne inventano di tutte per farci fuori.
1: Sì.
0: Se ne inventano di ogni per
1: infatti
0: farci fuori.
1: C'era anche una mail dall'amministrazione con scritto tipo liquidazione. Fermi tutti.
0: No, c'era una mail dell'amministrazione. Ragazzi, che facciamo? La fatturiamo questa settimana o non la fatturiamo? Che non ho capito.
2: Non la fatturiamo. Dai, buon pomeriggio. Si incomincia in questo lunedì 14 di settembre. Ciao Chicco.
1: Ciao Gio.
2: Ovviamente ciao a tutti voi. Siamo i Pischelli fino alle 16 insieme. Come al solito il nostro numero 333-2688-688. È un lunedì. Prendiamocela con calma. Un lunedì ufficialmente, per quanto mi riguarda, perlomeno di ritorno. Quindi magari dall'altra parte anche qualcuno che effettivamente oggi riprende in mano la propria vita. Ecco.
1: È tutto come l'avevi lasciato 3 settimane fa, se vedi.
0: Ma io non lo so. Ho visto già dei cambiamenti e non sono ancora pronto. Vabbè.
1: Cosa sei spostato?
0: Dopo ti spiego, che qua è un casino. Non ci ho capito niente. Dai, 333-2688-688. Cominciamo subito con Kungs.

0: Maxi su Radio Company, 14:10. In questo 2026 accadono cose. Okay, finalmente.
1: Seconda metà del 2026.
0: Finalmente potete smetterla di prendermi in giro di non essere mai stato a Gardaland.
1: È vero, incredibile,
0: per
1: ragazzi.
0: La prima volta.
1: Pasqua, domani nevica. Madonna. Gardaland per la prima volta, però tu subito da uomo vero hai detto vabbè dai alla fine ti dire Blue Tornado, io ho chiaramente una soglia del limite ormai.
0: No, ma ti dico, essendomi buttato con il paracadute, avendo provato quasi
1: chi
0: lì
1: se
0: è
1: frega.
0: Un attimino di
1: Raga, dai, Gardaland è comunque sempre un'emozione, perché secondo me la parte più figa di Gardaland non sono tanto le attrazioni, che sicuramente sono bellissime, ma è tutto il parco a tema, diviso in zone, cioè quella roba lì, tipo come si chiama il barrio, quello dove ci sono tutti il barrio latino, tipo
0: io mi sono fermato quello dove c'è l'Oktoberfest per la birra.
1: Ah, perché veramente poi chiaramente ci si avvicina. Sì, è diviso in zone, tipo c'è la zona oriente.
0: Ci sono zone zucche di Halloween.
1: E poi c'è la zona tipo barrio.
2: Barrio.
1: Daniele, la zona barrio latino, quelli dove parlano
2: cos'è
1: tutti spagnolo.
2: Latino? Ma quanto c'è un barrio latino a Gardaland?
1: C'è un barrio Albero Bello, ho scoperto. Tra l'altro, ci sono delle attrazioni a forma di trullo, ancora non le hanno inventate. Vabbè, dai, abbiamo appena cominciato. Facciamo una piccola pausa, amici, ritorniamo tra poco.
3: Forse ora ci sono i piscalli di Radio Company. Piscalli di Radio Company.

0: Stavi parlando con Daniele Belli.
1: Sì,
0: io
1: sì.
0: Ho messo le cuffie, ti ho guardato mentre Eminem stava rappando e la scena era incredibile.
1: Ah, okay. Lo so, perché bella è una cosa che facciamo tutti alla fine. Anche sì. Io da bambino mi mettevo le cuffie, sì. Vedevo i miei genitori magari dialogare tra loro e mi immaginavo, è incredibile di come mio padre vada a tempo.
0: Sì, è una cosa stranissima.
1: Mi guardava negli occhi, mi diceva adesso ti ammazzo e, sì, dicevo, ti e lo diceva esattamente a tempo di musica.
0: Bellissimo. Sì, sì, poco sì, prima Rihanna Te Amo e siamo partiti con Coez, è sempre bello. Sono... un quasi romantico Mauro Tonello.
1: Esatto,
0: oggi.
1: Sono tre dischi, quelli del Millennium Mix che ovviamente torneranno domani. Intanto però ancora buon pomeriggio da parte dei Pischelli e apriamo il nostro momento preferito, un lunedì.
0: Sì.
1: Al 50%, diciamoci
0: sì,
1: la verità.
0: Come sempre, noi due insieme non sì. riusciamo a garantire il 100% del comp'anniversario.
1: E questo è un problema, amico mio, perché è l'unico programma praticamente all'interno della radio che porta avanti questa missione, quella del comp'anniversario.
0: Questa croce.
1: Ad ogni modo, 333-2688-688, se ci sono degli auguri da fare così all'ultimo per una persona alla quale volete bene, questo è il momento giusto per mandarci un messaggio con tutti i dati della persona da chiamare.
0: In velocità.
1: Oppure...
0: per i prossimi giorni, da domani alla fine dei tempi, radiocompany.com, sezione comp'anniversario, oppure per gli amici più tecnologici.
1: Tecnologia.
0: Cosa devono fare? Era una domanda.
1: È una domanda a me. Pensavo fosse una domanda sospesa.
0: No, guarda, parlo col vetro.
1: No, scusami. possono anche scaricare la nostra applicazione Radio Company. Ovviamente, oltre ad ascoltarci ovunque voi siate, potete anche lì compilare il form del comp'anniversario.
0: Abbiamo
1: detto,
0: tutto. In
1: tutto
0: teoria
1: quanto.
0: Torniamo tra poco con la prima telefonata.
2: Go! Ora ci sono i Pischelli di Radio Company.
3: Pischelli!
2: Spot! Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
4: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
2: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
4: Più attenzione, più interazione, più risultati.
2: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
5: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
6: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
7: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
8: Cerchi l'arredamento a un prezzo conveniente? Allora scegli Bissolo Casa. Naturalmente.
9: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi. Online trovi infinite soluzioni per i tuoi ambienti a prezzi incredibili.
8: Fatti un giro su bissolocasa.com.
10: Vuoi prezzi shock?
11: Di più!
10: Vuoi vere occasioni da prendere al volo?
11: Di più!
10: Vuoi offerte da non credere?
12: Ora vieni nei supermercati Di Più. Dal 14 al 30 settembre arrivano prezzi shock su tantissimi prodotti, come un chilo di gelato Fresca Passione in gusti assortiti a solo 1,99 euro, o prosciutto cotto nazionale Terre Sapienti, due confezioni da 100 grammi a solo 3,49 euro.
13: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
14: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
15: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.

0: Il flamenco paranoia, ancora un posto disponibile per il
1: ancora non giochiamo.
2: Ho sbagliato.
0: Togli. Che miseria. Scusa. Dicevo 333-2688-688, sì. C'è ancora un posto libero, mentre dall'altra parte, credo,
2: ci sia Chiara.
0: Okay,
2: ciao Chiara. Chiara, benvenuta su Company. Come stai? Come va?
3: Ciao Pischelli.
2: Ciao Chiara, dici un po' come stai?
3: Tutto bene, grazie.
2: Bene. Bene, siamo molto contenti anche perché sappiamo che oggi per te è una giornata speciale.
3: Sì.
2: Oh, che cosa
3: è
2: succede?
3: Mio compleanno.
2: E allora, auguri! Grandissima, tanti auguri,
3: grazie.
2: Grandissima Chiara. Tra l'altro abbiamo anche un messaggio per te da parte di una persona che ti vuole tanto bene. E infatti sì. Dice
0: che sono 11 messaggi.
2: Che cosa dice? Allora, innanzitutto dice
0: non dice niente,
2: è un pochino
0: dice
2: aperto.
0: Dice soltanto: sì. Potreste fare gli auguri ad una mia amica che si chiama Chiara da Vicenza, che compie, si può dire?
2: Si può dire l'età, sì.
3: Sì, si può dire.
2: Dai, 30 anni, 30 bombe,
0: e
2: sì.
0: E dice che vi siete conosciute in Erasmus 4 anni fa.
3: Sì.
2: Allora, da parte ovviamente di appunto certo. Giulia. Senti, Erasmus dove? Dove siete stati?
3: A Valencia in Spagna.
2: E la la, sì.
0: Ehi cabron.
2: Com'è andata a Valencia in Spagna?
3: Molto bene, ho fatto molta festa, divertita.
2: Ma dai, non avevamo dubbi.
0: Erasmus
2: è
0: per quello,
2: è incredibile,
0: no?
2: È tornata da Valencia con la scabbia,
0: che poi
2: molto probabilmente.
0: Erasmus sì. Non è il nome di una discoteca, no. Perché vanno tutti in questo Erasmus.
2: Vabbè. Comunque dai, quindi Valencia, e tu tutti gli esami dati, immaginiamo, in quel periodo, ovviamente, perché poi
3: sì,
2: alla fine,
3: sì, già laureata.
2: Era già laureata. Ne mancavano 20 esami, è andata a Valencia, in 6 mesi l'ha
0: dato
2: tutti,
0: ha dato tutto.
2: Va bene, allora senti, tanti auguri per il tuo compleanno, festeggia per bene.
3: Grazie.
2: E spero tu abbia la possibilità anche di ricongiungerti proprio con Giulia.
0: Certo,
2: in maniera tale che così potete passare insieme magari anche il vostro sì, il tuo giorno di compleanno. Va bene, tanti auguri ancora e mi raccomando, divertiti.
3: Grazie, sono a Parigi.
2: Ah, allora buona Parigi, dai, ciao.

0: 14:42. Allora, seconda chiamata del comp'anniversario, che in realtà non avverrà, però ad ogni modo abbiamo qualcosa da raccontarvi. Finalmente si parla anche un po' di cultura, soprattutto di cultura in questo programma, perché
1: lo facciamo noi,
0: lo facciamo noi.
1: Problema,
0: no, vabbè, il fatto che poi alla fine lo facciamo noi va benissimo, in realtà insegniamo qualcosa alla gente che ci ascolta dall'altra parte, ma non insegniamo con la presunzione di saper insegnare.
1: No, leggiamo quello che hanno scritto le persone che sanno.
0: Bravissimo, vedi.
1: Ci sono quindi 10 espressioni latine che usiamo tutti i giorni ancora oggi e non ce ne siamo magari accorti.
0: Vai.
1: Grazie della base. Allora, eccetera.
0: Eccetera
1: arriva da et cetera,
0: certo.
1: Cioè e le altre cose.
0: Ah, è vero, le altre cose, eccetera,
1: esatto.
0: Eccetera. Poi
1: PS, è post scriptum, scritto allora, dopo.
0: Piccola postilla, e Chicco ha detto: ma scusami, non posso dirla, cara.
1: C'è una parolaccia in mezzo. Evita di prendere le mie frasi.
0: Quando si scrive post scriptum, ok? Molte volte si dice anche PPS.
1: Ma puoi dirlo? Io ho scritto io ho scritto PSS. Vabbè, dov'è il problema? Ho
0: capito. Da quando post scriptum, cioè voglio dire, vabbè, andiamo avanti.
1: Lascia perdere. Poi gratis. In origine indicava un dono o un favore offerto gratuitamente.
0: Quindi
1: arriva dai latini.
0: Bene, bravo.
1: Gratis.
0: Poi
1: deficit.
0: Beh, su questo
1: ne hai
0: okay.
1: Molti.
0: Grazie.
1: Significa manca
0: okay,
1: o mancanza.
0: Manca. Giusto,
1: poi
0: giusto.
1: Habitat, quindi egli o ella abita, fu adottato dagli scienziati per indicare l'ambiente ideale in cui si vive una specie.
0: Habitat, giusto.
1: E poi, molto bene. Poi honoris causa, utilizzato
0: honoris causa.
1: Soprattutto per indicare un riconoscimento.
0: Bene, bene, sì. Bene. Mi piace comunque. Ogni tanto insegniamo delle cose.
1: C'è anche
0: alla
1: tabula
0: fine.
1: Rasa e carpe diem. Ma
0: beh, carpe diem, ragazzi,
1: è la più tatuata.
0: Bisogna tatuarlo per forza sopra al proprio, diciamo.
1: Sì, o sul fondo schiena.
0: Schiena in maniera tale che fai capire all'altro di cogliere l'attimo, no?

0: Il nuovo singolo di Steve Edwards, i Planet Funk, si chiama Rewind My Mind. E tra pochissimo forse parleremo di cose.
1: Bravo, mi piace sempre il tuo inglese, Rewind My Mind.
0: Perché ci sono altri titoli simili.
1: Certo, esatto. Sì. Amici, ancora buon pomeriggio dai Pischelli in questo lunedì 14 di settembre. Facciamo una piccola pausa e ritorniamo tra poco.
2: Oh. Ora ci sono i Pischelli di Radio Company.
3: Ciao Chico e Joe, siete i miei preferiti.

detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.

0: Cali The Colors. Arriviamo Bravo. Alla fine della prima ora e tra poco grandi sorprese,
1: grandissime sorprese. Tra l'altro sì. oggi siamo stati davvero molto bravi perché raga manca un minuto alle 15.
2: Radio Company Time.
0: Non rifacciamolo più così, ok?
3: Radio Company ha scelto Bolla, piove di sacco.

0: per poi prendere spunto per trovare degli argomenti per la radio.
1: Siamo testimoni a volte di avvenimenti ai quali non vorremmo esserci.
0: Potevamo parlare di parchi divertimenti, ma
1: non lo faremo.
0: Oggi parliamo.
2: Lo so.
1: Teniamo la buona per domani, la prenotiamo,
0: Ma non l'avevamo già fatto per quello.
1: Chi se ne frega, la rifacciamo.
0: Quando stavo uscendo da Gardaland ho detto: la domanda sui parchi, ma mi sa che l'abbiamo già fatta.
1: Giostre
0: era la giostra preferita ed eravamo al Magic Box.
1: Bravo, è vero, che ottima memoria che hai. Sei troppo forte.
0: Che
1: in
0: database.
1: Sei troppo forte.
0: Parliamo della settimana che abbiamo passato a Venezia.
1: Sì.
0: E non eravamo soli al 100% per un paio di giorni. Infatti, ci avete visto in un video dove abbiamo tentato di entrare in una festa di quelle fiche.
1: Spoileriamo,
0: è tutto finto.
1: È tutto finto,
0: la
1: ovviamente.
0: Magia dell'editing.
1: Esatto.
0: Perché grazie al nostro editore.
1: Esatto.
0: Eravamo in
1: Ciao,
0: lista
1: Mattia.
0: Riservata per entrare. Ciao Mattia, che ci ha portato con lui.
1: Esatto, alla fine abbiamo avuto questo, diciamo, questa fortuna di fare serata con il nostro editore. Sicuramente da un lato fa strano, perché è la persona che chiaramente ti paga.
0: Sì.
1: E fare una serata e ogni tanto anche approfittare della sua bontà scroccandoli tutto ciò che puoi scroccare.
0: Infatti.
1: È una cosa che alla fine
0: poi,
1: comunque ti
0: Mattia
1: fa stare bene.
0: È giovanissimo,
1: certo,
0: e quindi insomma, siamo più vecchi noi se ci guardi.
1: Sì, ci
0: guardavi
1: e diceva: dai, ragazzi, beviamo l'ultimo. Io, Mattia, scusa, adesso non è suo. Vabbè, dai. A parte gli scherzi, oggi vogliamo parlare al 333-2688-688 di rapporti con il proprio capo. Perché è vero, non diciamo, se magari nella maggior parte dei casi c'è un po' quella distanza
0: normale, deve esserci,
1: però è anche bello sicuramente quando questa distanza si assottiglia, perlomeno quando si è fuori dal posto di lavoro, perché quando si è al lavoro chiaramente è giusto che ci sia un rispetto rigoroso da parte di entrambi, però quando si è fuori dal lavoro magari è anche bello condividere per un attimo alcuni momenti di vita anche con la persona più inaspettata di tutte.
0: Poi giustamente le persone che lavorano per grandissime aziende,
1: certo,
0: giustamente con il capo non hai un rapporto,
1: sì,
0: ma in quel caso, per non escludere quegli ascoltatori lì,
1: sì,
0: ci sarà un responsabile sopra di voi.
1: Assolutamente.
0: Una persona a cui fate capo.
1: Quindi aneddoti, quella volta che avete fatto serata con il vostro capo o comunque in senso un po' più ampio, che rapporto
0: qual è
1: avete?
0: Qual è il rapporto? È più distaccato oppure c'è dell'amicalità tra di voi?
1: Bravi, dai, 333-2688-688, messaggi scritti e vocali, adesso Måneskin där.

0: Begin, state ascoltando i Piscalli, 15 e 8 di questo lunedì 14 di settembre. Parliamo di rapporto con il vostro capo o con i vostri capi.
1: Esatto.
0: Quindi distaccato, non distaccato, c'è dell'amicizia, magari uscite a bervi una birretta.
1: Ogni tanto è una cosa che si fa. Per esempio, pensiamo al Giappone, no?
0: Sì.
1: Paese incredibile, all'avanguardia, c'è proprio questa usanza, è quasi un obbligo in quel caso, dove proprio il capo
0: ti porta a bere fuori.
1: Ti porta a bere fuori e bisogna rigorosamente ammazzarsi, cioè proprio spaccarsi. Comunque, lavoratori e lavoratrici, qual è il rapporto con il vostro capo? Allora, qualcuno scrive: in realtà è perfetto, mi ha assunto quando avevo poco più di 20 anni e non sapevo assolutamente niente. Adesso, dopo più di 10, ho imparato così tanto che nemmeno ci credo, tutto grazie a lui. Bravissimo nel delegare le responsabilità e lasciare la gente a lavorare per conto proprio, ma sempre disponibile in caso di bisogno.
0: Bello.
1: Mai avuto problemi per ore mancanti al lavoro per commissioni o per esempio per dover prendere le ferie. Mi ha anche mandato in giro per il mondo per viaggi di lavoro, a volte anche magari non necessari. Non potevo chiedere di meglio, è il direttore dell'ufficio, ed è il direttore dell'ufficio, non ho capito molto bene. Comunque sono molto fortunato, e aggiunge PS, non è neanche italiano.
0: Ah,
1: quindi è una persona straniera.
0: Però bello avere questo rapporto qua, anche perché l'ha preso da giovane e l'ha cresciuto.
1: Quindi
0: è stato un po' visionario da
1: bella
0: un certo punto
1: cosa
0: di vista.
1: Qui. Certo, ci sta. Poi qualcun altro dice: vabbè, salutiamo tutte le partite IVA, lavoratori del diciamo.
0: Come andiamo d'accordo? Allora, tralasciando la radio, noi partite IVA, come siamo messi con il nostro capo?
1: Beh, abbiamo appena detto, noi bene. Ah, parlando con noi stessi.
0: Togli
1: dici.
0: La radio, come siamo con noi stessi?
1: Beh, con noi stessi siamo.
0: Dai, in pace abbastanza.
1: In equilibrio. I soldi ci sono, parla per te.
0: Mangiare,
1: andare al bagno, andiamo al bagno, alla fine è tutto normale. Dai, 333-2688-688. Quindi, lavoratori, lavoratrici, qual è il rapporto con il vostro capo, con il vostro datore di lavoro?
2: Ora ci sono i Piscalli di Radio Company.

Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.

0: rapporto con il vostro capo, con il vostro datore di lavoro. C'è un ascoltatore che dice ottimo rapporto, mi dice cosa devo fare, io lo faccio. Ogni tanto mi chiede aggiornamenti senza pressare troppo, per il resto carta bianca. Ed è bello così, no?
1: No, no, beh, assolutamente. Poi dovremmo avere anche un vocale da parte di un'ascoltatrice. È un po' criptico come vocale, però non importa, sentiamo un po'.
2: La mia capo vuole essere sempre amichevole. Gentile.
1: Sì.
2: Anzi, dico troppo gentile. Ci invita a un caffè.
1: Sì.
3: Pablo Gaviria.
2: Invita a pranzo.
1: Pranzo. Mm.
2: Ma io non accetto.
3: Non accettare.
2: Perché dopo questo si trasforma in più lavoro.
1: Aspetta, forse è vero, allora è un po' maliziosa.
0: È l'inganno della catreca.
1: Allora, non è che se il capo ti dice guarda, ti offro il caffè, allora tu la volta dopo, vabbè, allora signor capo, guarda, io le faccio 4 ore straordinarie.
0: Noi siamo fregati questa settimana. Porca, allora, miseria, porca miseria.
1: Il nostro editore ci ha letteralmente ci ha fregato. No, però capisco, perché molte volte magari a fronte di una richiesta del tuo datore di lavoro, dopo che magari, che ne so, ti ha fatto passare una serata o comunque che cavolo ne so, ci si sente quasi in dovere di.
0: Sì.
1: Capisco.
0: Ci sentiamo in dovere di.
1: Capisco. Ma figlio, io scoccavo prima, non è che adesso.
3: Massimo rispetto. Comunque
1: sentiamo come finisce.
2: È più disponibilità per loro.
0: Caduta dalla scala.
2: E senza una retribuzione.
1: Retribuzione
2: economica.
1: Vabbè.
2: Allora, meglio ci atteniamo. Sì. All'orario e al lavoro.
1: Non capisco queste pentole da dove arrivino, non però non importa, non ho idea.
0: Sembra tipo su una scala o su un carrello.
1: Comunque ho capito quello che insomma l'ascoltatrice voleva dire. Poi qualcun altro scrive: il mio rapporto è sempre un ottimo rapporto. Il mio capo ha fatto la gavetta come tutti i suoi dipendenti, ok, per arrivare a ricoprire la posizione che ha ora. Quindi capisce perfettamente le nostre necessità ed è una cosa molto molto importante, e copre sempre le spalle in caso di problemi. Quello della mia azienda precedente invece, per esempio, era una deficiente che non aveva idea di come gestire le cose, pensava soltanto al profitto e non alla buona riuscita del progetto. Me ne sono andato perché l'azienda aveva iniziato a navigare in cattive acque. Tra l'altro, il giorno in cui ho presentato le dimissioni con preavviso di 2 mesi, lui mi ha rivelato che aveva già presentato le sue di dimissioni e se ne sarebbe andato prima di me. Un piccolo, diciamo, un piccolo capitano che non affonda con la propria nave, ecco.
0: Ci sta questa cosa,
1: ecco.
0: 333-2688-688. Allora, rapporto con il vostro capo datore di lavoro, quindi per aziende medio piccole, mentre per aziende più grandi è il rapporto con il vostro diretto superiore.
1: Esatto, dai.

0: la canzone con la quale abbiamo proprio conosciuto Zara Larsson's Symphony insieme a Clean Bandit su Company. Amici, ancora buon pomeriggio, le 15:24. Oggi si parla di rapporto con il proprio datore di lavoro, quindi lavoratori, il lavoratrici, capo. Ovunque voi siate, qual è il vostro rapporto? Di che natura è il vostro rapporto? Sì, ovviamente natura, non pensate male.
1: Ma poi se qualcuno ha fatto cose, ditelo.
0: Niente di promiscuo, assolutamente. Però c'è anche un bellissimo messaggio vocale dove vedi molte volte
1: c'è speranza
0: e dice anche una cosa bella: la famiglia.
1: Siamo tutti una grande famiglia.
2: Ciao Radio Company.
0: Ciao.
2: Cosa posso dire? Dove lavoro sono 12 anni.
0: Ok.
2: E il mio titolare è come se fosse uno di famiglia, no?
0: Certo.
2: La mia famiglia. E quindi sì, si può dire che ci va molto molto d'accordo. Facciamo una bella squadra. E ci spalleggiamo.
1: Spalleggiamo.
2: Antonio è un grande.
0: Grande Antonio.
1: Grande Antonio.
2: Io sono trattorista nella sua azienda agricola di terzismo.
0: Perfetto.
2: Di terzisti.
0: Ok.
2: E niente, quando è ora ti ho detto siamo a fine insieme dal mattino alla sera più che con le nostre famiglie.
0: Ah, ok.
2: Quindi,
0: ci vuole
2: anche un bel rapporto, perché altrimenti in campagna non ci si dura.
0: Non ti passa assolutamente. Poi lo passa anche volentieri il tempo.
1: Ha ripetuto più volte: no, stiamo bene, siamo una grande famiglia. Non è che lo dice per convincersi.
0: Molto bravo, ha una pistola puntata alla tempia, stai dicendo.
1: Poi il mio vecchio capo mandava solo mail, si chiudeva nella sua stanza e zero confidenza con i 40 membri del team.
0: Sì.
1: Se doveva dire qualcosa mandava avanti il suo sottopanza. Inutile dire che sono uno con un piede fuori.
0: Ecco, vedi, quindi diciamo che molto probabilmente sta mezzo per lasciare il lavoro. Dai.
1: È vero, dai. 3332688688. Oggi parliamo di rapporto con il vostro capo o con il vostro superiore. Dici com'è.

0: con Ocean House su Radio Company alle 15.30. Rapporto con il vostro datore di lavoro, con il vostro capo. C'è un bellissimo messaggio che dà speranza.
1: Beh, allora, devo dire la verità, tra tutti i messaggi ce ne sono molti davvero molto molto positivi, quindi alla fine è bene, siamo molto contenti che nel vostro lavoro voi stiate bene e che abbiate anche comunque un rapporto decente.
0: Anche perché tutti quelli che stanno male sicuramente non ci mandano
1: l'hanno scritto,
0: un messaggio.
1: Esatto, infatti pochi. Allora, dai, a parte gli scherzi, Joe scrive: i miei titolari hanno fatto la gavetta, quindi anche in questo caso loro capiscono i problemi degli operai, anche se siamo una piccola realtà. Che dire, lavoro per loro dal 1998, spero che appunto mi portino alla pensione. Grande Gio da Treviso. C'è da dire che nelle piccole realtà molte volte è vero, c'è un bel rapporto, però quel tutto in famiglia può creare delle situazioni.
0: Se non sai mettere dei confini,
1: è quello
0: essere.
1: Il problema. Cioè, tutto bello quando c'è quel rapporto quasi di famiglia con il proprio datore di lavoro, con la persona che insomma si occupa di determinate cose. Però molte volte mettere dei paletti è importante. Perché a volte sembra tutto dovuto.
0: Ti chiamano di notte, vieni a fare questo.
1: Dai, fammi un piacere, dai, ti prego.
0: Dai, ma non è mia competenza questo, ma sai farlo.
1: Ma non
0: vai
1: importa,
0: tranquillo,
1: vai tranquillo. No, esatto. Problem. Dai, 3332688688 fino alle 16 insieme. Rapporti che avete con il vostro datore di lavoro. Tra poco ascolteremo altri messaggi.
2: Ora ci sono i Piscelli di Radio Company.
3: Chi fa la radio più bella? Ma i Piscelli. Spot.
4: Vuoi prezzi shock? Di più. Vuoi vere occasioni da prendere al volo? Di più. Vuoi offerte da non credere? Vieni nei supermercati Di Più. Dal 14 al 30 settembre arrivano prezzi shock su tantissimi prodotti, come un chilo di gelato Fresca Passione in gusti assortiti a solo 1,99 euro, o prosciutto cotto nazionale Terre Sapienti, due confezioni da 100 grammi a solo 3,49 euro. Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
5: Cerchi l'arredamento a un prezzo conveniente? Allora scegli Bissolo Casa, naturalmente.
6: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi. Online trovi infinite soluzioni per i tuoi ambienti a prezzi incredibili.
5: Fatti un giro su bissolocasa.com.
7: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
8: Subaru.
9: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum?
10: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
10: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
11: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
12: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
13: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom.

0: Il nuovo singolo di J-Ax si chiama Vita, Morte, Miracoli su Company. Amici, ancora buon pomeriggio. Ultimi 20 minuti insieme ai Pischelli. Rapporto con il proprio datore di lavoro. Vogliamo sapere infatti di che tipo di confidenza avete, se c'è un bel rapporto, se ci sono le distanze giuste che effettivamente queste ci siano all'interno di un ambiente lavorativo. Poi magari molte volte c'è un datore di lavoro che soprattutto fuori dal lavoro si permette anche di avere dei piccoli momenti di quotidianità magari con il proprio personale.
1: Ti ubriachi con lui magari.
0: Esatto, cose che possono essere considerate tranquillamente normali. C'è diciamo un rovescio della medaglia, perché abbiamo per esempio un datore di lavoro che ha vissuto sia da dipendente che poi appunto da imprenditore, quindi può dare un'altra visione.
2: Sentiamo. Buongiorno.
0: Ciao, ok.
2: Allora io sono un datore di lavoro, no?
0: Sì.
2: Ho un'azienda piccola di 10 dipendenti e comunque rappresento un'azienda di 300 dipendenti.
1: Beh,
2: vabbè, a prescindere da questo, che è solo per dire che ho un po' di esperienza da una parte e dall'altra, dove da una parte sono commerciale e invece dall'altra sono titolare. Nell'azienda piccola di 10 dipendenti, dove sono il titolare, non vi nascondo che anche a me piace il rapporto di famiglia, anche perché insomma si tratta di collaborare,
1: è
2: di
1: bello,
2: darsi la mano a tutti quanti, ok? Però volevo fare esprimere un concetto,
0: una riflessione,
2: che non sempre il fatto di essere rapporto di famiglia è a favore del datore di lavoro, perché ho visto situazioni dove non ero io quello che abusava diciamo del fatto di essere in una famiglia, ma invece i collaboratori abusavano di questo tipo di,
1: da entrambe le parti
2: diciamo di,
0: si prendevano un po' di confidenza in più
2: di collaborazione e tante volte mi sono reso conto che le persone che ti stanno più vicine, addirittura nel mio caso anche fratelli, veramente abusavano di questa situazione.
1: Maledetti.
2: Al che ho deciso di cambiare impostazione,
0: approccio.
2: E diciamo che cambiando impostazione, 7 decimi delle persone che avevano, che avevo, se ne sono andate.
0: Ah, vedi che poi alla
1: fa
0: fine
1: fa un po' di pulizia, però, da un certo punto di vista, anche perché se
0: capito.
1: Ci pensi,
0: allora la domanda è: ne valsa la pena? Cioè, allora
1: probabilmente
0: nel momento in cui perdi un paio di persone, dici vabbè, ok, quando ne perdi 7 su 10,
1: ma è ancora qua per raccontarlo.
0: Sei ancora qua per raccontarlo, ma inevitabilmente ti creano comunque anche un danno a livello aziendale.
1: Però dà spazio magari a delle persone che meritano di più.
0: Comunque dice una cosa sacrosanta. È vero, quando c'è il tutto in famiglia molte volte può esserci qualche datore di lavoro che pretende e sembra che tutto sia dovuto nei suoi confronti. Dall'altra parte a volte c'è anche
1: siamo anche noi che magari ce ne approfittiamo.
0: Ce ne approfittiamo e diciamo vabbè dai, se gli chiedo ferie sicuramente mi dice di sì, perché alla fine c'è questo bel rapporto. Oppure se arrivo un po' più tardi, oppure se faccio una cosa tanto così.
1: Che poi il bel rapporto deve starci, perché stiamo più tempo al lavoro che a casa, se ci pensi. Perché
0: esatto,
1: di notte dormiamo.
0: Cioè,
1: se ci pensi, 8 ore dormiamo,
0: posso
1: 8
0: dire,
1: ore lavoriamo, ma siamo in costante
0: da
1: contatto.
0: Quando abbiamo ripreso questa trasmissione sei sempre più sveglio e dici delle cose non ovvie. Non
1: cos'è?
0: Ovvie. Noi 8 ore dormiamo,
1: era per fare il turno di lavoro di 8 ore, turno di sonno altre 8.
0: Dai, 333-2688-688, messaggi scritti e vocali, il rapporto che avete con il vostro datore di lavoro.

0: sono Topic e Beber Hexagon, Chain My Heart su Radio Company. 15:49, arrivati quasi alla fine di questo argomento, dove abbiamo capito com'è un po' il vostro rapporto con il datore di lavoro. Ma
1: c'è un altro ascoltatore che in realtà racconta di aver lavorato sempre nel mondo dei supermercati, ha girato molti supermercati, molte grandi, diciamo, multinazionali appunto, quindi supermercati davvero molto molto grossi, e dice: beh, fondamentalmente il buon capo, il buon datore di lavoro è quella persona che per un po' ha vissuto sicuramente il, diciamo, la parte un pochino
0: da dipendente sull'altro fronte.
1: E una cosa fondamentale, che poi è un elemento comune, tutti i messaggi vocali e scritti che abbiamo ricevuto, è il fatto di poter collaborare con il proprio personale, ponendo davanti a loro anche delle scelte, nel senso che: ragazzi, se facciamo questa cosa qui, secondo voi va bene? Cioè, molte volte il saper prendere delle decisioni insieme potrebbe essere proprio l'arma vincente,
0: fino a un certo punto,
1: per avere, sì, assolutamente,
0: che poi magari
1: per avere
0: 50% contro 50%
1: pro. Beh, è chiaro, comunque alla fine, se sei imprenditore, diciamo che un minimo,
0: l'ultima decisione
1: è sempre la tua, però chiedere che cosa ne pensano magari anche le persone che lavorano per te è una buona cosa,
0: anche
1: quindi,
0: perché
1: grazie.
0: Una bella squadra va più avanti di una squadra un po' con le toppe.
1: Esatto, bravo, mi piace, questo è il festival dell'ovvietà, scusami
0: ancora una volta.
2: Ora

Italian Bike Quick, dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbiadoro. Bike show, test ride gratuiti di tutti i marchi, concerti rock, pin-up contest, parata di moto e American Cars. Non perdere il grande spettacolo delle due ruote. Ingresso gratuito, italianbikequick.net.

0: Bosa, Magnetic, qui a Radio Company, in brutti ma simpatici, che sta per iniziare. Infatti lunedì, nuova settimana, 14
1: e anche
0: di settembre.
1: Bravo.
0: No, che nuova?
1: Ah, no, cioè nuova nel senso che te la sei cambiata.
0: No, nel senso che sì, l'ho lavata, è fresca, diciamo, di asciugatrice,
1: sai,
0: quindi,
1: che so ancora,
0: anzi,
1: di pollo,
0: di stiratura.
1: So ancora di pollo fritto praticamente, cioè di pollo arrosto.
0: Sì, ma qui non c'è il pollo fritto alla mia mensa, te lo dico, soldato.
1: Va bene, mettiamo la sigla, dai.
2: Zero problemi, zero discussioni.
3: Ora
2: su Radio Company ci sono quei due brutti ma simpatici.
1: Perché domenica sono stato ad una sagra, cioè insieme a Stefano Bosca,
0: sì,
1: che è la fiera del Soppo.
0: È una fiera, sì,
1: la fiera del Soppo,
0: Grisignano, esatto, in provincia di Vicenza.
1: Esatto, enorme, cioè, sul palco eccetera. E non molto distante c'era uno stand che aveva questa mega betoniera che
0: girava polli.
1: Girava polli proprio come se non ci fosse un domani.
0: Sai che a me piace vedere anche al supermercato. Cioè, ci sono questi forni abbastanza grandi dove ci sono i polli che girano, cioè fanno l'ultimo volo in pratica.
1: Sei come quella vecchia barzelletta del gallo che va al supermercato per vedere le galline nude.
0: Esatto, sì. Esatto, proprio quello.
1: Vecchissima sta barzelletta. Comunque no, c'è questo grande fumo che ti arriva e a fine giornata sei praticamente cucinato.
0: Sì, cioè, e fumato.
1: A puntino proprio, mancano solo le patate. Va bene, buon pomeriggio Stefano Ferrari.
0: Buon pomeriggio Pietro.
4: C'è anche Jimbo.
0: Jimbo. Salutiamo e ringraziamo Andrea Rossini, che ha fatto il suo lavoro estivo, adesso ha finito.
1: Adesso ha finito,
0: infatti
1: non fa più niente.
0: Non l'ho visto.
1: No, boh, non l'hai visto?
0: Si è imboscato. Si è già imboscato.
1: Adesso ci vogliono 4 giorni per quella classifica lì, cioè che è un prodottino.
0: Smettila di parlare della classifica.
1: Un prodottino
0: per favore.
1: Top, eh? Sì. Cioè, ci vogliono 3 giorni, 4 giorni.
0: Beh, sì,
1: farla, cioè,
0: c'è un lavoro dietro.
1: Un lavorone dietro, capito? Qui. Vabbè, così. Va bene, brutti ma simpatici, zero problemi.
0: Zero discussioni.
1: Cominciamo, dai.

0: Sai che mi sono dimenticato di citare una cosa che mi hai detto circa mezz'ora fa, che se fosse successa a me avresti riso per almeno per una mezza giornata.
1: Sì, tu invece no.
0: No, io cioè, no, perché sono cose serie. Sono cose serie.
1: Beh, oddio.
0: Sì, beh, insomma.
1: Non sono serissime.
0: Allora, no, è seria perché comunque ti sei fatto male, sei caduto dalle scale.

0: scale.
1: Sono caduto dalle scale e ne parlavamo a microfoni spenti, che alla mia età effettivamente comincia a diventare un po' complicato. Cioè, della serie, il femore ha abbandonato la chat.
0: Però ti sei un po' così, cioè ti
1: no,
0: sei
1: dei bozzi
0: un po'
1: neri,
0: là, un po' lì, un po'
1: sì,
0: qui. Insomma.
1: Ho dei bozzi neri un po' dappertutto, perché poi la caduta dalle scale ha una particolarità, che di per sé, cioè nel momento in cui tu sei fermo, cioè sei caduto, capito, smetti di ruzzolare, fai un attimo un check, tipo sei Robocop, tipo
2: no, io so che cosa hai fatto, le prime cose che hai fatto sono state imprecazioni.
1: Beh sì,
2: me.
1: Assolutamente,
2: sicuro,
1: sai,
2: sicuro.
1: Se ho cane ha un cane,
2: basta,
1: di chi è il cane,
2: basta.
1: A parte quello, fai il check per essere sicuro di non esserti veramente rotto qualcosa. Sì. E ho fatto il check, ero tutto a posto. Non sono tanto le prime ore, cioè il giorno dopo, cioè dopo 12 ore, cominci a sentire dei dolori e cominci a vedere degli ematomi dai quali non avevi fatto caso.
0: È normale, poi l'importante è che sia andato tutto quanto bene.
1: Ho fatto il passo più lungo dello scalino. E ho fatto
2: ti hanno creduto all'ospedale quando hai detto sono caduto dalle scale?
1: No, beh. Ho detto di la verità, sei stato picchiato.
2: No. Va bene, si scherza ovviamente. Adesso però facciamo una piccola pausa, ma torniamo tra poco.
3: Fermi tutti, ora su Radio Company. Brutti, ma simpatici.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

0: Danceteria qui a Radio Company. Abbiamo parlato prima della mia caduta dalle scale. Sì. Ho chiamato anche lei dopo essere caduta.
1: Però mi sa che non era la cantante, ma lasciamo stare. Senti, tu come mi segni bene, Madonna è un
0: un'icona.
1: È un'icona. Sì. Lo faccio dire a te perché questa è una cosa che è un po'
0: iconico.
1: Così. Anche Sydney Sweeney è un'icona. Ok, è diventata un'icona.
0: Sì,
1: lo è diventata in effetti. Però in questi giorni uno spot che ha girato per un sito di scommesse sta suscitando un sacco di polemiche.
0: Perché diciamolo, lei si spoglia ad ogni angolo.
1: Sì, cioè, è vero,
0: per lei spogliarsi è una cosa. A Venezia, se non sbaglio, è arrivata con un vestito
1: scapezzolato. Sì, esattamente.
0: D'altronde, chi ha inventato il cabrio?
1: Vabbè, comunque non è un'attrice o comunque un personaggio femminile che si fa dei grossi problemi riguardo alla propria nudità. E questo, su questo c'è da prenderne atto.
0: Anche perché tu mi dicevi a microfoni spenti che hai visto delle puntate della serie TV.
1: No, non ho visto delle puntate, però ho visto, diciamo, in un articolo che ne parlava, che
0: dei frame.
1: Sì, che in effetti anche insomma nella serie per cui è diventata molto famosa
0: è molto nuda.
1: Esattamente. Allora, in questo caso invece il sito di scommesse la propone anche in questo caso nuda, ma con le parti intime coperte da oggetti o attrezzi sportivi.
0: Ah, quindi non è nuda.
1: Non è proprio nuda. È un po' coperta. E in questo caso
0: era come Borat che girava nudo nel film, ma aveva il rettangolone nero.
1: Sì,
0: no?
1: Esatto, una cosa simile. Sta di fatto che questa cosa ha suscitato parecchie polemiche, perché il sito, essendo un sito di scommesse sportive, quindi avendo a che fare con lo sport, diverse sportive, soprattutto americane, sportive di professione, hanno detto non è possibile che ogni volta che si tratti di qualcosa in cui una donna deve eccellere, dipende sempre da quanto sexy è o non è. Ok, questo è un po' il concetto. Però qui, a mio avviso, adesso un po' così per stemperare un po' le cose, la mia opinione vale quanto zero, però io penso che qui siamo in un ambito diverso, cioè qui non si parla di sport, questo è un sito di scommesse sportive,
0: chiaro,
1: quindi è un altro ambito, cioè dovrebbero incavolarsi forse le donne che magari scommettono per professione in questo caso, se proprio volessimo guardarla fino in fondo.
0: Magari sì, però credo di poter, non ho guardato le statistiche, però credo di poter tranquillamente affermare che un sito di scommesse penso sia popolato per il 90% da utenti maschi, che oltre ad amare le scommesse amano la FIFA. La FIFA,
1: Gimbo, cosa che inizia per FIFA, che ha a che fare con lo sport? No, con lo sport, dai, non lo so. Vabbè, comunque è un altro dettaglio molto particolare che ce l'hanno a morte con questo sport, con questo spot televisivo o comunque da social, però non ce l'hanno, nessuno si è arrabbiato con la stessa Sydney che alla fine ha scelto di fare questa cosa. Quindi, no, cioè, dico...
0: L'hanno pagata?
1: Beh, certo che l'hanno pagata, allora ha fatto bene. A lei fa piacere, è sempre molto nuda, quindi non è una cosa...
0: E fa piacere anche a noi!

sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Matthew, Katrin Josan e adesso i primi 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Buon pomeriggio. In apertura agli esteri, l'attacco russo contro un treno in prossimità del confine ucraino-polacco che ha per poco mancato un gruppo di funzionari occidentali era chiaramente un messaggio per il mondo occidentale, pensato per spaventare e dissuadere l'Occidente dal sostegno a Kiev. Così l'alta rappresentante UE agli affari esteri Kallas dal summit europeo sull'Artico in Finlandia. In Europa la pace è a rischio, occorre considerare seriamente questa minaccia, avverte il cancelliere tedesco Merz. Colpiamo solo il suolo ucraino, replica Mosca. A voi la linea.
2: Arriva Gaia.

0: could ever say.
1: Stupid Song, il disco di Olivia Rodrigo, qui a Radio Company, in brutti ma simpatici, zero problemi,
2: e zero discussioni.
1: E tra poco, amico,
2: quel
1: mio,
2: momento
1: lì,
2: là,
1: là,
2: il momento lì, là,
1: lì, là. A tra poco
3: su Radio Company, brutti ma simpatici. Spot.
4: Vuoi prezzi shock?
5: Di più!
4: Vuoi vere occasioni da prendere al volo?
5: Di più!
4: Vuoi offerte da non credere? Vieni nei supermercati Di Più. Dal 14 al 30 settembre arrivano prezzi shock su tantissimi prodotti, come un chilo di gelato fresca passione in gusti assortiti a solo 1,99 euro, o prosciutto cotto nazionale Terre Sapienti due confezioni da 100 grammi a solo 3,49 euro.
5: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
6: Cerchi l'arredamento a un prezzo conveniente? Allora scegli Bissolo Casa, naturalmente.
7: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi. Online trovi infinite soluzioni per i tuoi ambienti a prezzi incredibili.
6: Fatti un giro su bissolocasa.com.
8: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
9: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
8: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.

0: fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo,
1: Becky Good. Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
2: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
3: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.

0: cuore.
1: Safe qui a Radio Company, brutti ma simpatici, ancora buon lunedì, bentrovati. E il momento Lilla.
2: Oggi
1: quel
2: sei
1: momento...
2: tu il protagonista.
1: In che senso?
2: Sei tu il protagonista, cioè incidenti domestici.
1: Beh. Ah, perché partiamo dal, da ciò che mi è accaduto sabato nel primo pomeriggio. Sì. Che poi ho un attenuante, era subito dopo la pennichella del sabato pomeriggio, quindi ero appena svegliato. Sì. Ero anche appena.
2: Cioè, tipo le 7 di sera.
1: No, no, erano le 3:10. Okay. Decisamente rincoglionito. Sì. E vabbè, sono caduto, ho fatto un passo un po' troppo lungo. Ho mancato lo scalino.
3: Il famoso passo più lungo della gamba.
1: Dello scalino più che della gamba. Però in ogni caso sono caduto giù come un pero.
2: Okay, il vicino di casa ha sentito.
1: No, in realtà chi c'era a casa ha continuato a dormire, cioè non si è accorto assolutamente di nulla.
2: Sì, tanto tu sei fatto d'acciaio, quindi.
1: No, a volte, cioè a un chilometro di distanza, io faccio un piccolo peto e qualcuno, sempre a un chilometro, sempre un chilometro di distanza, dice: "Hai scorreggiato!"
3: Ah, perché
1: poi
3: certe cose si sentono.
1: Esatto, certo. Cado dalle scale, faccio un casino della madonna e nessuno si rende conto di niente. Vabbè, incredibile.
2: Poverino, ti vogliamo bene, però in qualche modo, cioè, vogliamo essere solidali con te e anche insieme agli ascoltatori. Via WhatsApp al 333-2688-688, scritti vocali. C'è qualche incidente domestico che vi ricordate, che ci volete raccontare? Allora, nel mio caso, taglio sul braccio.
1: Taglio sul braccio, con cosa?
2: Questo qui è un vetro di un lampione, credo, un lampione di quelli esterni.
1: Perché sei andato fuori a calciare il lampione?
2: No, l'ho scorlato.
1: Vabbè, la c'è.
2: Quindi è venuto giù.
1: È la stessa
2: quella
1: cosa.
2: Quello del giardino. Poi ho una cosa sulla fronte, qui un'altra cicatrice sulla fronte.
1: Vedo lì dove hai messo la testa?
2: No, lì praticamente cioè, le porte di quelle esterne a casa di mia nonna si apriva, erano smezzate, si aprivano la metà superiore si apriva indipendentemente da quella sotto.
1: Cos'era, una stalla? Cioè c'erano i cavalli?
2: È simile, però era di alluminio e quindi faccio: "Nonna, nonna mia!"
1: Nonna, mi hanno fatto un buono.
2: Vabbè, insomma. E poi c'è un taglio sul dito, questo è un coltello.
1: Ok,
2: vabbè, insomma.
1: Perfetto. Vabbè, tu sai che io mi sono aperto una mano il 16 novembre del 2010, vedi, mi sono tatuato anche la data per ricordarmi di non giocare con i cristalli.
2: Certo.
1: E qui mi sono fatto proprio, cioè, tipo 3 giorni
2: in ospedale. Sì, mi ricordo, ti sei fatto molto male.
1: Molto male.
2: Allora, 333-2688-688, vi ricordate almeno un incidente domestico che avete, insomma, avuto a casa, insomma, qualcosa che, in cui vi siete fatti magari un po' di male o particolarmente male? Raccontatecelo, oggi parliamo di incidenti domestici. Radio Company.

0: What to do qui a Radio Company in Brutti ma simpatici, dove oggi vi abbiamo chiesto di raccontarci un incidente domestico anche eclatante.
1: È una settimana
0: o meno
1: di dolori questa, sì, cioè, che comincia avete... proprio così, eh.
0: Cioè, noi abbiamo la pelle d'oca da quando è arrivato il primo messaggio.
1: Sì, sì. Mi sono tagliata tra il pollice e l'indice aprendo una scatoletta di tonno. Sono dovuto andare in ospedale a farmi mettere i punti. Ciao, sì. La Karin, ciao.
0: Karin, che tra l'altro nella foto profilo, sì, di WhatsApp, sì, sta giocando con una fettatrice. Allora sei recidiva, eh. Cioè, voglio dire, errare è umano, ma perseverare
1: valgono,
0: è Karin.
1: Valgono gli incidenti sul lavoro, e niente, durante una rapina mi sono sparato su un piede, scherzo, mi sono tagliato sulla mano una cicatrice di circa 5 cm. Non è chiaro se questa cicatrice l'ha fatta sempre durante la rapina.
0: Sì, o a casa o al lavoro.
1: Io sono scivolata fuori dalla doccia anche la settimana scorsa. Morale della favola, ha preso un angolo del piatto doccia sul coccige, un male pazzesco, si fa malissimo. Cioè, fa quello che è l'osso sacro qui dietro.
0: Sì.
1: Quando prendi le botte su quella roba lì, a me è capitato scivolando sul marciapiede.
0: Lo so che è capitato tante volte. Buon gustaio.
1: Dai,
0: eh.
1: Dai, non fare così, non per piacere, torna quella personcina carina che sei di solito. No, che fa un male bestia, sì, veramente. Sì, sì. È una bella contusione nera, viola, rossa, ma niente di rotto. Per fortuna, sentiamo.
2: Ciao mitici, siete fortissimi. A me è capitato un po' di anni fa, scendendo le scale, avevo i calzini, sono scivolata e ho rotto il coccige. Ma come mi sono alzata, sono anche svenuta dal dolore.
1: Vabbè,
2: in
1: sì,
2: casa ero 2 mesi che ero andata a vivere nella casa nuova.
1: Malissimo. Cioè, fa malissimo sta roba.
0: Sì, la rottura del coccige, sì.
1: Tantissimo, dai, sentiamo.
3: Ciao ragazzi, ciao. Il mio incidente domestico è stato tagliarmi un dito con la mandolina. La mandolina, per chi non sa, è quella che si affetta alla verdura. Praticamente ho portato via un pezzo di dito. Dolore allucinante. Ciao ragazzi.
0: E poi,
1: oh, ti giuro.
0: E poi l'ha mangiato insieme al cavolo cappuccio che stava affettando, tra l'altro.
1: Era...
0: comunque quella roba, la mandolina,
1: si chiama di pollo.
0: Si chiama così anche in italiano, è rettangolare, sì, ha una lama e tutto.
1: Sì, ho capito.
0: Ci lascia giù,
1: i peli dritti della schiena.
0: Fai un po' di cavolo cappuccio,
1: basta,
0: un po' di sedano, un po' di unghia.
1: La smetti, sentiamo.
4: Ciao. Ciao. Allora, incidenti domestici io ne ho fatti a valanghe. Sono abbastanza badata in casa, quindi ok. Però quelli più eclatanti sono: uno, ero piccola, dopo aver fatto i popcorn sulla pentola, sì, ho messo dell'acqua calda dentro
1: per
4: lavarla. L'ho appoggiata sopra una ciotola di plastica. Mia mamma si è arrabbiata tantissimo, tirandola su, si era incollata la ciotola di plastica sulla pentola e mi sono versata tutta l'acqua bollente assieme, iniziata con l'olio addosso. Mi sono ustionata. E invece recentemente stavo buttando via una bottiglia di vetro e mi si è chiuso il coperchio di legno del bidone che ho a casa, giusto sul naso.
0: Sul naso.
1: Beh, ha fatto anche...
0: non ha fatto...
1: No. Vabbè, dai, 333-2688-688, incidenti domestici.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ti volevo dire una cosa, caro collega Stefano, dimmi. Ferrari, che molti ascoltatori si sono affrettati, ma proprio affrettati tantissimo, tanto vero che secondo me correndo hanno provocato su se stessi un incidente domestico.
2: Può essere.
1: A dire che la nostra ascoltatrice Sandra ha fatto un'insalata condita.
2: Condita.
1: Cioè sono proprio sì. Aspetta che devo dirlo assolutamente.
2: Era una battuta sì. Veramente, cioè era un gol a porta vuota.
1: Una di quelle battute che faremmo tranquillamente noi.
2: Esatto, ma giusto. Ci siamo dimenticati di farla, quindi grazie, grazie per avercela mandata.
1: È vero, va bene, ci sono altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
3: Andiamo in Vaticano, Papa Leone cancella i tagli del suo predecessore Francesco e rialza gli stipendi dei cardinali e della curia. Il pontefice riporta gli stipendi all'era pre-Covid. Superata l'emergenza, si possono ora superare anche le misure di austerity decise da Francesco. Con un motu proprio, il Papa abolisce la normativa di Bergoglio di marzo 2021 che tagliava gli stipendi al personale della Santa Sede, a cominciare dai cardinali che recuperano il 10% e capi di castero della Curia Romana. A tra poco.
2: Time out per noi.
4: Sii te stesso. Sii te stesso. Sempre su Radio Company. Brutti, ma simpatici.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.
2: Italian Bike Week, dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbia d'Oro. Test ride gratuiti, avventure off-road, esposizione delle più belle moto d'Europa, grandi parate, concerti dal vivo, street food e spettacoli. Ingresso gratuito, italianbikeweek.net.

0: sì, se voglio. Io voglio, quindi direi che mettiamo la sigla di questo Tutti in Lista speciale.
1: Ehi voi, ma siete in lista? Ma qui siamo tutti in lista! Con Radio Company e Daniele Belli, la sera è Tutti in Lista.
0: Ed eccoci pronti, buonasera a tutti, ben ritrovati, mi vengo a dire, per questa puntata speciale di Tutti in Lista, dove ci siamo io, Daniele Belli per l'appunto, e Gianluca Pacini, a cui do il buonasera.
2: Ciao Cuoricino.
0: Ciao Garo, ben arrivato, com'è andato il tuo fine settimana? È stato bello, godurioso?
2: Impegnativo.
0: Sei stato lavorante?
2: Sì.
0: Hai messo la musica da qualche parte in giro per il mondo, come
2: sì,
0: sempre.
2: Sì, dai, non così lontano.
0: Ah, sei andato vicino, dai, quindi non hai fatto neanche tanta strada, quindi la benzina non ha impattato sul tuo portafoglio. Uno dei temi, credo, più discussi in questo periodo, nel senso che, voglio dire, alla fine del mese quello che si spende in benzina bisognerebbe capire un pochettino come neutralizzarlo. Boh, capiremo, magari è un argomento che affronteremo prossimamente, ma oggi so già di quello di cui parleremo, però non ve lo dico adesso, ve lo dico tra poco. Intanto, guarda, segnatevi il numero che è il 333-2688-688. Lì mandate il vostro WhatsApp quotidiano, sia che sia vocale che sia scritto, su quale tematica, e insomma, diciamo, fra poco parleremo di scuola, ma in che modo, ve lo dico subito dopo il primo disco di oggi, che è il nuovo di Fred De Palma.

Bentrovati da Daniele Belli. Attenzione, perché come vi ho anticipato prima, questa sera parliamo di scuola. In che senso? Nel senso che è uscito un sondaggio abbastanza favorevole, anzi direi molto favorevole, che propone di spostare il primo giorno di scuola non più nella prima decina di settembre. In quest'anno insomma siamo ripartiti nella settimana attorno all'8, 9, 10, poi a seconda delle varie regioni sapete che c'è sempre un piccolo scollamento. Spostare la data al primo di ottobre, come si faceva fino al 1976, quindi praticamente saltare tutta la parte di settembre dove c'è molto caldo e quindi evitare, diciamo così, tutta quanta la coda di settembre ed evitare anche una parte di giugno dove le temperature cominciano a diventare elevate, anche se comunque quest'anno la scuola è finita attorno al 5-6 di giugno, per cui insomma stiamo parlando di veramente pochi giorni. Quindi immaginatevi dovete immaginare avere varie visioni della questione. Allora, se avete dei figli che vanno a scuola, in rapporto alla vostra quotidianità, vi andrebbe bene spostare la scuola, l'inizio della scuola al 1 ottobre, oppure arrivate alla fine dell'estate che non vedete l'ora di rispedire i ragazzi a scuola? Se invece vi potete immaginare di essere quelli che andavano a scuola, allora insomma da studenti immagino che sareste molto ben felici di fare questo spostamento. Quindi, favorevoli o contrari, per quale motivo al andare a scuola un mese dopo, anche vi do questa cosa in più, riducendo i giorni di scuola? Quindi scuola dal primo, via il primo ottobre, scuola al via il primo ottobre, sì oppure no? 3332 688 688.

0: Italian Bike Week, dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbia d'Oro. Bike show, test ride gratuiti di tutti i marchi, concerti rock, pin-up contest, parata di moto e American Cars. Non perdere il grande spettacolo delle due ruote. Ingresso gratuito, italianbikeweek.net.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.

0: la canzone So What, un ripescaggio di una quindicina di anni fa alle 18.25 qua su Radio Company, dove abbiamo praticamente scoperchiato un calderone non indifferente, perché qua ci stiamo già dividendo in due categorie, in due macro categorie, chi è a favore e chi è contro sul fatto di riportare i ragazzi a scuola il primo di ottobre anziché nei primi giorni di settembre. Allora, partiamo immediatamente con il fronte del no. Assolutamente no, già passano molto tempo sui cellulari a non fare niente, la differenza che negli anni 80 era che i ragazzini e le ragazzine, quando finivano la scuola, andavano a imparare i cosiddetti mestieri, cioè quindi andavano a lavorare, andavano a sistemare casa, insomma avevano degli impegni al di là di starsene sui telefoni cellulari. Adesso, sottolinea questo, adesso scopriremo se è un'amica o un amico, adesso non si tolgono neanche il cuscino dal letto, quindi insomma qui c'è da parte di Ruggero un commento abbastanza pesante sul fatto che insomma le nuove generazioni in casa non fanno una mazza. Detto questo, sentiamo chi c'è in lista, dai.
1: Ciao a tutti. Allora, premetto che mia figlia va alle elementari e quindi è piccola. Io prediligo l'inizio della scuola a settembre tassativamente, perché punto primo, noi genitori dobbiamo scervellarci con i centri estivi e quant'altro durante tutta la stagione estiva, e è un disastro per la gestione proprio del figlio o figli. Punto secondo, onestamente a me mi sta su cazzo vedere tutta l'estate questi maranzini in giro, e ovviamente sto parlando di ragazzi un po' più grandi, quelli che vanno alle superiori eccetera eccetera, che fanno casini ovunque, meglio mandarli a scuola, voilà. Oh, che stiano dentro, chiusi dentro i muri.
0: Quindi insomma il problema a quanto pare non è tanto il fatto di andare a scuola prima o dopo, ma il problema è trovargli da fare durante l'estate, anche perché insomma non si fanno più quelle vacanze lunghissime di un mese magari da qualche nonno o da qualche parente lontano. 333-2688-688, se non l'avete capito ve lo rispiego io, stiamo trattando l'argomento di far partire, c'è un sondaggio che l'ha proposto e ha trovato un discreto accoglimento, insomma far partire le scuole non più all'inizio di settembre ma per il caldo all'inizio di ottobre. Siete d'accordo oppure no?

0: R&B in questa serata qui su Radio Company, dove stiamo affrontando un tema molto delicato che riguarda il fatto di far partire prima o dopo le scuole. Vi faccio sentire subito chi c'è in lista.
1: Da genitore penso che sia una cosa improponibile cominciare il primo di ottobre, già attualmente che cominciano la prima decina di settembre, ora che entrano a regime le scuole è praticamente ottobre, cominciando il primo di ottobre non so se questa cosa venga automaticamente fatta, anche perché aumentare i giorni in cui i ragazzi sono a casa vuol dire che dobbiamo rimpolpare ancora di più le casse dei centri estivi, che tengono i ragazzi in una vita moderna dove i genitori devono lavorare entrambi per mantenere una famiglia. Quindi non so chi proponga queste cose, se effettivamente ci ragiona prima di proporle.
0: Ma dicono che faccia caldo le prime settimane di settembre, che quindi insomma i ragazzi non siano in grado di poter studiare come si deve, anche perché nelle classi, nelle aule non ci sono gli impianti di climatizzazione. Vedremo e capiremo, sentiamo la vostra al 333-2688-688, con un messaggio vi mettete in lista qua questa sera qui su Radio Company.
2: Tutti in lista con Daniele Belli su Radio Company. Spot.
3: Vuoi prezzi shock?
4: Di più!
3: Vuoi vere occasioni da prendere al volo?
4: Di più!
3: Vuoi offerte da non credere? Vieni nei supermercati Di Più. Dal 14 al 30 settembre arrivano prezzi shock su tantissimi prodotti, come un chilo di gelato Fresca Passione in gusti assortiti a solo 1,99 euro, o prosciutto cotto nazionale Terre Sapienti due confezioni da 100 grammi a solo 3,49 euro.
4: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
5: Cerchi l'arredamento a un prezzo conveniente? Allora scegli Bissolo Casa, naturalmente.
6: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi. Online trovi infinite soluzioni per i tuoi ambienti a prezzi incredibili.
5: Fatti un giro su bissolocasa.com.
7: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
8: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
7: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
8: Più attenzione, più interazione, più risultati.
7: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.

0: Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti. 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti: limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good. Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: fronte del no questa sera sta diventando sempre più ricco, nel senso che stiamo veramente raccogliendo tantissimi messaggi che dicono: ma vogliamo spedirli a scuola questi ragazzi? Ma scherziamo? Già io allungherei a tutto giugno, semmai inizierei i primi di settembre. Devono capire i nostri figliuoli che già da piccoli come funziona il mondo. Saluti da Francesco. Grazie Francesco. Sentiamo chi c'è in lista.
1: Io non sono d'accordo, perché così è prolungare l'agonia a già una scuola che è sbagliata. Perché non fanno andare a scuola i ragazzini, dato che ci sono degli edifici fatiscenti, che mancano dell'ABC, mancano delle sicurezze, degli impianti di riscaldamento, di condizionamento. Qui sarebbe da impostare un rinnovamento proprio radicale e fare andare praticamente a scuola i ragazzi per tutto il periodo dell'anno, eccezione fatta due o tre grossi periodi di festa, ecco, Natale, Pasqua e poi un altro periodo, magari a cavallo dell'estate.
0: Okay.
1: Allora sì che sarebbe una cosa giusta. Buonasera a tutti.
0: Beh, vedi, abbiamo anche delle proposte intermedie, perché alla fine sta venendo fuori, insomma, che sti ragazzi per casa non li volete, anzi è diventato complicato gestire tutto quanto il periodo dei tre mesi, anche perché probabilmente, anzi direi sicuramente, i genitori lavorano, i nonni magari non hanno, come dire, la possibilità per mille motivi, un po' perché magari non ci sono, un po' perché magari hanno un'età o un po' perché sono andati ad abitare in Portogallo, chi lo sa, però insomma sta cambiando la società e quindi l'esigenza sarebbe quella in realtà che la scuola diventasse, come dire, un elemento di maggiore supporto nella quotidianità dei nostri ragazzi, e quindi anziché accorciarla sembra, si fa sempre più corpo, insomma, il fatto che la scuola debba durare di più anziché meno.

0: Che bella la vita, e oggi parliamo di cose che riguardano la vita quotidiana di tutti i giorni. Stiamo parlando di scuola e stiamo cercando, ma non riuscendoci, di spostare l'inizio delle scuole al 1° di ottobre. Vi do questa indicazione in più: gli insegnanti sarebbero particolarmente favorevoli, ma da quello che stiamo sentendo da voi, cioè le famiglie non sarebbero particolarmente, anzi non sono particolarmente favorevoli. Sentiamo chi c'è in lista.
1: Ciao company, i miei figli fanno le elementari e sono la prima a dire che in estate è difficilissimo intrattenerli, intanto perché si annoiano, e costosissimo mandarli ai centri estivi, eccetera. Il problema è che le nostre scuole non sono fatte per rimanere aperte in estate, perché credetemi, già ad aprile, in una scuola che quella nostra è veramente nuova, con tutte quelle bellissime vetrate, loro vengono fuori che sono paonazzi, sudati e tutto, non ci sono le temperature ideali e purtroppo è un problema di strutture.
0: Interessante questa cosa qui, nel senso che adesso insomma ci siamo focalizzati un po' sul fatto che le scuole non sono proprio, diciamo così, in formissima. Qualcuno in altri messaggi che sono arrivati ha usato il termine fatiscenti, insomma capiremo un po' meglio. Quindi scuole da far iniziare il 1° di ottobre, al momento le famiglie, le mamme, i papà ci dicono assolutamente di no. Ci manca un po' la voce degli insegnanti, che però secondo un sondaggio ci dicono che effettivamente preferirebbero partire il 1° di ottobre, e ci manca anche un po' la voce degli alunni, degli allievi. 3332 688 688.
2: Tutti in lista con Daniele Belli su Radio Company.

detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.

0: sentiamo un'opinione molto tranchante.
1: Sì, vabbè, però ragazzi, cioè, l'estate c'è caldo, l'inverno non è che c'è freddo, cosa facciamo? Gli mandiamo a scuola 2 mesi l'anno e 10 a casa? Cioè, no. Non ha alcun senso. Se dobbiamo tenere ragazzi sotto una bolla di vetro, perché a ogni piccola cosa, povero, povero, povero, cioè noi siamo cresciuti mangiando la terra.
0: Noi siamo cresciuti.
1: Giocavamo nel fango e siamo ancora vivi.
0: Noi siamo cresciuti mangiando la terra, anche tu giocavi nel fango, vero? Un po' come Peppa Pig. Le 19:03 minuti.
2: Radio Company Time.
3: Company Breaking News. Bentrovati, chiusura pesante a Piazza Affari dopo che le tensioni internazionali, in particolare con l'escalation nel Mar Rosso, hanno fatto andare alle stelle i prezzi di petrolio e gas. Milano lascia sul terreno l'1,68%, lo spread a quota 89. Gli oltre 107 dollari al barile per il petrolio mantengono benzina e diesel ampiamente sopra i 2 euro al litro.

0: Per chiudere la prima ora, prima ancora dal passato, Michael Jackson con Black or White.
1: Pochissimo
0: andiamo al cinema.
2: Che ora fa? Le 10:30.
3: 11:15.
2: 10:20.
0: È ora del cinema.
2: Facciamo 8 che è meglio.
0: Decimo. Come sempre, le 9:06 della sera.
4: Radio Company Time.
5: Radio Company ha scelto Bolla, piove di sacco.

Alvaro Soler con il sole. Signore e signori, amanti del cinema, delle sale e delle domeniche piovose, uggiose, umide. Signore e signori, amanti del golfino, del giubbotto, che la domenica pomeriggio vanno al cinema. Sarà così nelle prossime settimane. Ma noi oggi, abbiamo le prime tre, posizioni, secondo Coming Soon, del cinema di questo weekend, il Box Office Italia. Terzo posto, signori, Oasis con Don't Look Back in Anger, documento, il docufilm che racconta la storia dei fratelli degli Oasis, ma che ovviamente racconta tutto dei fratelli Gallagher e soprattutto la ritrovata reunion della band. E aggiungo io, il prossimo anno saranno in Italia a luglio a Roma. Secondo posto invece Odissea, il film di Christopher Nolan, sempre il lungo e travagliato viaggio di Ulisse verso casa dopo la guerra di Troia. Bellissimo, la creatura mitologica, divinità e pericoli. Questo è un pochettino il secondo posto. Al primo posto, signori, chi sarà mai al primo posto del Box Office? Coyote versus Acme. Willy il coyote porta in tribunale la gigantesca Acme. Finalmente, dopo anni e decenni di rincorse incredibili. Ah, vabbè, insomma, dopo i suoi prodotti difettosi che gli hanno rovinato la vita, appunto, dando vita a una surreale battaglia legale. Quindi è bellissima, diciamo, la fine di... Va bene, che poi è la risposta a quando noi eravamo piccoli, perché per noi Willy il coyote era lo sfigato. Era lo sfigato per antonomasia. E invece vedete che poi alla fine chi la dura la vince. Vedete come può, diciamo, cambiare la vita. È meraviglioso, bellissimo. Andiamo ancora con la musica invece, quella di Radio Company. Quando vuole, Pacini. Vadi.

0: This Is My House Band su Radio Company. Signori, noi l'avevamo detto prima, inizio puntata, siccome sarà un autunno caratterizzato di posticipi, anticipi, partite di calcio e quant'altro, noi diremo i risultati in diretta. In questo momento ha accorciato le distanze l'Inter, che sta perdendo in casa 2-1 con l'Udinese. Quindi l'Udinese sta vincendo 2-1 in casa dell'Inter, ok? Ma così ho detto un po' di info. Sì, lo so, vado via veloce perché devo annunciare ciò che diremo dopo. Cioè parleremo di lavoro, signori, perché noi siamo una radio molto molto molto serio, un programma soprattutto serio, e parleremo di lavoro. Il problema di non trovare il personale, i camerieri, i banconieri, i cuochi, eccetera eccetera eccetera, nel mondo reca, il mondo bar, mondo albergo, e in Italia soprattutto, no? Mamma mia, i giovani non hanno voglia di lavorare, eccetera eccetera. E no, cari, innanzitutto non è solo un problema italiano, ma è un problema europeo. E faremo degli esempi a partire dalla Spagna. A tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti.

Demerex, David Guetta, Sun Girls su Radio Company. Buonasera ancora da parte di Igor Pezzi, da parte di Gianluca Pacini. Prima avevamo così annunciato che avremmo parlato di lavoro, di giovani, del settore Oreca, di bar, alberghi, e in realtà parliamo proprio di questo problema. Un problema che non è soltanto italiano, che ormai sapete che i baristi, gli ristoratori, gli albergatori non trovano più gente, e la poca che stanno trovando è senza competenza, quindi è un problema veramente culturale da questo punto di vista. Uno magari pensa, ma perché sì, qua non ci sono le regole, l'Italia funziona così, c'è la fuga dei cervelli e soprattutto i giovani non hanno voglia di lavorare. Una frase fatta, scontata, patetica, lasciatemelo dire, perché non è vero, non è assolutamente vero. Lo stesso problema ce l'hanno in Spagna, ce l'hanno in Francia, è diffuso. Un po' perché è cambiata la mentalità, l'approccio al mondo del lavoro da parte delle nuove generazioni, dove comunque bilanciano un equilibrio tra vita privata e vita lavorativa, per la quale io sono anche d'accordo. E poi ci vogliono delle regole. Per esempio, in Spagna c'è una regola, c'è una normativa che prevede una durata massima ordinaria di 40 ore settimanali. Il ristoratore, magari, che ne so, l'albergatore, cioè in stagione, dice: ma come? Abbiamo bisogno di lavorare di più. È vero, però voglio dire, uno deve, è un dipendente a quelle ore, no? Poi ci sono gli straordinari, poi ci sono gli accordi, però questo è. E poi non ci sono delle regole ben precise e una retribuzione adeguata. Qua si apre un mondo incredibile, si apre un mondo. Adesso io vorrei che qualcuno, qualche ristoratore, qualche albergatore, qualche barista scrivesse al 3332688688, anche se sono le 21.30 del lunedì sera, chi se ne frega, e potesse dire la sua. Fatelo assolutamente, dite, perché ovviamente anche loro sono un pochettino, passatemi il termine, strozzati dalle tasse, dai troppi costi. Ci sono tanti problemi che hanno portato questa generazione, che è generale, non è soltanto italiana. Quindi insomma, quando pensiamo, dobbiamo dire queste cose qua, pensiamo che anche dall'altra parte, Francia e Spagna, abbiamo purtroppo lo stesso problema. Posso dire una battuta a Pacini, che non dovrei dire, sì, perché questo è politica di correct, ma io ogni tanto mi dai la parentesi che faccio così, posso? Dai, fammelo dire. No, se si impegnassero a giocare in meno le battaglie navali tra Hormuz, eccetera, eccetera, eccetera, pensassero di più a questi problemi, sarebbe un po' meglio, un po'. Arriva Olivia Dinn.

0: Jonas Blue, Fast Car su Radio Company. Messaggi che sono arrivati a questo argomento, come dicevo prima, di ristorazione, mondo reca, i barman, quanta, non trovano lavoro, non c'è lavoro, gli albergatori non trovano gente per le stagioni, eccetera, eccetera, eccetera. Pensiamo sempre che sia un fenomeno italiano, in realtà è molto più esteso e le problematiche sono le medesime un po' da tutte le parti. E ho chiesto a voi che cosa ne pensate. Sentiamo cosa è arrivato. È arrivato un messaggio da un home restaurant, cioè un ristoratore.
1: Non è proprio un ristorante, è tutto quello che vogliamo, sì. Non è un bar. Ma il vero problema, sì, oltre che tasse, tutto quello che vogliamo,
0: sì,
1: sono,
0: sì,
1: i clienti. No. Sono diventati degli, no, scassacazzi,
0: no,
1: in un modo incredibile.
0: No, no, no.
1: Magari non escono sempre a cena. Quella volta che escono, pretendono il mega mondo. Ed è troppo caldo, ed è troppo freddo. Camerieri che scappano. Perché le clienti, immagino, sono diventati degli scassacazzo,
0: no,
1: e anche questo è uno dei veri motivi.
0: Allora lo aggiungiamo, ma noi siamo, qua non abbiamo filtri, lasciamo, diciamo, è giusto, questo è un punto di vista abbastanza, diciamo, esplicito, però insomma ha reso l'idea. Un bel messaggio da parte di Mauri che dice: ciao Company, sono Mauri, un ex barman con tanto di corsi attestati e con un'esperienza di 20 anni. Ho mollato il mondo della ristorazione perché ormai i titolari non hanno più la voglia di pagare quello che realmente vale una persona, anche se questa persona gli può garantire un'efficienza all'interno del locale e quindi un riscontro per gli stessi titolari. Ciao, grazie, buonanotte. C'è anche questo aspetto. C'è chi paga, c'è chi riconosce, chi invece non ha proprio questa cultura del, diciamo, non del riconoscere, ma di pagare il giusto. Se uno ha un'esperienza, la testa, e ti può garantire, tu sei lungimirante, visionario, che quella figura ti garantisce di un buon fatturato, un buon stare nel tuo locale, è giusto che tu lo paga un euro in più. Faccio per dire un euro in più, in senso più soldi. Vabbè, ci fermiamo un attimo, ritorneremo con il Company Disc.
2: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot. Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
3: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
2: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
2: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com. Venerdì 18 settembre, ore 21:30, 90 di Piave, Venezia. Mauro Tonello presenta Il Viaggio. 30 anni di musica, emozioni, ricordi.

0: 18 settembre in piazza Vittorio Emanuele a Noventa di Piave, Venezia. Ingresso completamente gratuito. Sali a bordo e viaggia con noi. Evento promosso dall'amministrazione comunale in collaborazione con la Proloco, le attività e le associazioni del comune nell'ambito di Noventa in Piazza, con il patrocinio della Regione Veneto.
1: Cerchi l'arredamento a un prezzo conveniente? Allora scegli Bissolo Casa. Naturalmente.
2: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi. Online trovi infinite soluzioni per i tuoi ambienti a prezzi incredibili.
1: Fatti un giro su bissolocasa.com

Music Session su Radio Company. Sapete che stanno per arrivare, o meglio sono già arrivati, gli esoscheletri. Sapete cosa sono gli esoscheletri? Gli esoscheletri, il principio dell'esoscheletro è lo stesso della bici assistita. La stessa cosa, ti dà una mano, ok? Non è che lui fa tutto. E gli esoscheletri in questo caso sono delle... dei tutori, ok? Che tu applichi nel tuo bacino e nelle tue gambe per scalare le montagne. E tra l'altro non è che siano chissà che, diciamo, fantascienza, ancora sotto studio, prototipi e quant'altro. No, assolutamente, sono già commerciabili. Tanto è vero che a Villach in Austria vengono noleggiati a 30 euro per 3 ore, 10 euro l'ora, o 42 euro per 6 ore e ti fai le tue camminate. Quindi non è da pensare che è un qualche cosa che non ti fa far fatica, ecco, abbiamo trovato un'altra scappatoia per, no, bisogna far fatica, bisogna provare la montagna. No, assolutamente. Tanto è vero un'altra cosa, scusate la ripetizione, ma che ci sono certi atleti che li usano, sciatori addirittura, con un altro principio che, fammelo leggere, si chiama ski mojo in questo caso, che li usano per diciamo aumentare le ore di allenamento e quindi comunque non affaticarsi, perché ti permette di fare tutto il movimento, tutto il muscolo e quant'altro, ma di non affaticarti, un po' come la bici assistita, stessa cosa. Ci sono delle persone ultra settantenni che stanno facendo dei giri di chilometri e chilometri e chilometri perché hanno la bici assistita. Comunque anche la bici assistita bisogna saperla usare, perché non è che tu vai in montagna, nello sterrato, fai tutte quelle cose, poi scendi, cioè no, assolutamente, bisogna avere un momentino, diciamo, di pratica, di studio, e poi ovviamente la bici ti aiuta, se no ti potrebbe anche far del male. Quindi bisogna stare attenti. Signori camminatori, io so che all'ascolto ci sono, c'è tanta gente che va a camminare in montagna, ormai è diventata una moda, specialmente dopo il Covid, no? Che l'aria aperta, vogliono andare a scalare, a fare le... Provate a informarvi sugli esoscheletri, specialmente, come ho detto prima, a Villach in Austria, ma secondo me anche nelle Dolomiti. Li trovate, arriva Fabri Fibra con Goya.

0: nuova di Miley Cyrus, Buzzsaw Suarez. Allora, sapete che al Rock in Rio, sapete cos'è il Rock in Rio? È una manifestazione musicale molto grande, si svolge a Rio de Janeiro, dove si esibiscono, insomma, artisti del calibro di Elton John, Gilberto Gil, Maroon 5, Demi Lovato, Gianluca Pacini, un po' tutti, insomma. Una battutaccia, dai.
1: Sì.
0: Comunque sì. Comunque è vero, Elton John, Maroon 5, eccetera, al Rock in Rio. Cosa succede? Cosa è successo? Siamo in Brasile e c'è una medium che viene chiamata per fermare la pioggia. Io so che i brasiliani sono molto credenti, però arrivare al punto di chiamare questa medium e credere fino in fondo e rinnovargli di anno in anno il contratto perché far sì che lei fermi la pioggia durante il concerto, sembra che ci sia addirittura riuscendo. Quindi lei si chiama Adelaide Scrittori. Quindi dopo Mosè arriva Adelaide Scrittori e praticamente si dice che questa donna abbia dei poteri incredibili per fermare il meteo. Guida una fondazione che si chiama Cachique Cobral Coral ed è un'associazione esoterica che sostiene di poter intervenire sulle condizioni meteorologiche. A questo punto io lo chiamerei contro il Niño. Beh, insomma, ci hanno prospettato un autunno caldo, devastazioni, inondazioni, pioggia su pioggia. Avete sentito cosa ci arriverà il Niño? Pericolosissimo. Chiamiamo lei, Adelaide Scrittori, così abbiamo risolto tutti i problemi. Mamma mia, ma il mondo è così, A tra poco.
2: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti.

0: Ci siamo arrivati alla fine anche questa sera. Vi auguriamo una buona notte, una buona serata. Ovviamente la musica continua con Music Boutique. Un grande abbraccio, un bacio, buonanotte, a domani. Ciao!
1: Su Radio Company, cose da pezzi con Igor Pezzi.
2: Sincronizziamo gli orologi. Che ora fare?
3: Le 10:30.
4: 11:15.
5: 10:20.
6: Le 10:15.
7: Le 10:35.
2: Facciamo occhio che è meglio. Mortecci vostri.
0: Le 10 in punto della sera.
8: Radio Company Time.
1: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.
8: Radio Company Boutique.

0: Radio, compagnie, boutique, spot.
1: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
2: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
3: Cerchi l'arredamento a un prezzo conveniente? Allora scegli Bissolo Casa, naturalmente.
4: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi. Online trovi infinite soluzioni per i tuoi ambienti a prezzi incredibili.
3: Fatti un giro su bissolocasa.com.
5: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
6: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
5: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
6: Più attenzione, più interazione, più risultati.
5: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com. Company.

Italian Bike Week, dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbia d'Oro. Bike show, test ride gratuiti di tutti i marchi, concerti rock, pin-up contest, parata di moto e American Cars. Non perdere il grande spettacolo delle due ruote. Ingresso gratuito, italianbikequick.net.

0: Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta. Spot.
1: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
2: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
1: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: Cerchi l'arredamento a un prezzo conveniente? Allora scegli Bissolo Casa, naturalmente.
4: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi. Online trovi infinite soluzioni per i tuoi ambienti a prezzi incredibili.
3: Fatti un giro su bissolocasa.com.
5: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
6: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
5: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com. Yes.

0: qui a quest'ora all'interno del nostro appuntamento. Come avete sentito, ritorna Company Yesterday, primo contatto della settimana, lunedì 14 settembre. Io sono Fabio De Magistris, abbiamo un'ora da passare assieme. Come sempre, poi all'interno di questo spazio ci sono i successi di qualche tempo fa da riascoltare assieme. Gianluca Pacini si occuperà della regia, tra poco Usher, ritroveremo poi Juanes, Lumi D, adesso Club Dog con Giuliano Palma con PES.
1: Radio Company

Questa ora della sera su Radio Company solo i grandi successi di qualche tempo fa, qualche momento anche con Liumedì. Abbiamo riascoltato questa canzone, questo suo grande successo che è Never Leave You, per continuare il nostro appuntamento. Company Yesterday, Gianluca Pacini come sempre in regia, pronto a mixare altre canzoni. Io sono Fabio De Magistris, vi farò riascoltare tra poco Spiller, Sun Kids, Daryl Pandy, adesso The Black Eyed Peas.

0: Era Sunshine and Happiness, la canzone che abbiamo appena riascoltato, Daryl Pandy, nella serata di Radio Company, a quest'ora dedicata proprio ai successi di qualche anno fa. Per noi adesso una brevissima pausa, ci fermiamo, ritorneremo tra poco. Company yesterday.
1: Don't stop the party. Spot. Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
2: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
1: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.

0: 18 settembre in piazza Vittorio Emanuele a 90 di Piave, Venezia. Ingresso completamente gratuito. Sali a bordo e viaggia con noi. Evento promosso dall'amministrazione comunale in collaborazione con la Proloco, le attività e le associazioni del comune nell'ambito di 90 in piazza. Con il patrocinio della Regione Veneto.
1: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
2: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
1: Entra adesso nel mondo di Strimmo, vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.

0: J-Lo
1: Company Yesterday.
2: Radio Company.
0: Yadusa, noi manna.
2: Yesterday.
1: Accendi il ritmo.
2: Con Fabio De Magistris e Gianluca Pacini.
3: It's a new generation.
1: Company Yesterday.
4: Bella, bella.
1: Yesterday.
4: Bella, bella.
2: Radio Company Yesterday.
5: Continua il nostro appuntamento. Questa è Radio Company. Questo soprattutto è lo spazio dedicato ai successi di qualche tempo fa. Company Yesterday con Gianluca Pacini, che si occupa della regia. Io sono Fabio De Magistris. Vi ricordo che, come sempre, tutte le puntate di Company Yesterday la potete riascoltare in podcast tramite il nostro sito radiocompany.com, tramite la nostra app, scaricando l'app di Stream, oppure su tutte le principali piattaforme audio. Noi continuiamo con altre canzoni, quelle di Mary J. Blige, Montel Jordan, Jennifer Lopez. Subito c'è Lauryn Hill.

così qualche minuto con uno dei suoi tanti successi. Era Enid Fanny, la canzone che abbiamo appena riascoltato stasera qui all'interno dello spazio dedicato ai successi di qualche tempo fa. Continua quindi la nostra serata su Radio Company. Tra poco Alex Caudino, Kylie Minogue, ritroveremo anche Bob Sinclair. Subito c'è Bobby Brown. Drop it.

0: era World Hold On, la canzone che abbiamo riascoltato, che abbiamo scelto poi per arrivare al termine di questo appuntamento, il primo della settimana con Company Yesterday. Grazie a Gianluca Pacini che è stato in regia, da Fabio De Magistris è tutto, grazie per essere stati con me, vi aspetto domani sera, io sarò qui con voi a partire dalle ore 23. Company Yesterday.
1: Don't stop the party.
2: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance.